0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: radio number one.
1: Solo un secondo.
2: Non ti serve altro.
3: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.

0: radio number one.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombriccolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
6: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: quanto si accende con noi. Benvenuti negli Scombriccolati del weekend, l'unico programma che mescola il meglio della settimana della combriccola, il peggio della sveglia mattutina e la colonna sonora giusta per il vostro weekend.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
0: Parliamo d'amore stamattina nella combriccola di Radio Number One. Che momento romantico! Ecco l'esperto.
4: Allora, vi ho sentito in difficoltà per quanto riguarda gli affetti. Che volete girare i video per trovare? Buongiorno, il vostro Erminio Giraudo, titolare di Casa Cupido, un'agenzia immobiliare che è diventata un'agenzia matrimoniale.
5: Sì.
4: Allora, che bello. Senza stare lì a fare i video. Queste cose qua,
5: i reel,
4: è plurale,
0: sì.
5: I videi.
4: Allora, certo. Senza fare sti videi così che non sai chi arriva, magari il vostro Erminio Giraudo vi propone delle soluzioni molto importanti, però bisogna pensare al futuro.
5: Certo,
4: abbiamo una certa età,
5: sì.
4: Allora, la prima soluzione è elegante soluzione signorile. Signora con villa e piscina, parla continuamente dei nipoti, la piscina compensa.
0: Questo va bene per te, Patrizio.
4: Signora indipendente, classe 1942, ottima rendita, ampi spazi economici, qualche scricchiolio articolare, richiede compagnia e aiuto col telecomando. Ottimo investimento a lungo breve termine.
5: Però classe 42, insomma.
4: Residenza storica da rivalutare.
5: Di che anno?
4: Signore distinto. Pensione elevatissima, conseguente reversibilità. Russamento classificato patrimonio UNESCO, ampi margini di compensazione economica.
0: Questo
5: per te, Manu, ovvio.
4: Però c'è l'ultimo che è decisamente per la Manu.
0: Sì. Oh, sentiamo.
4: Ex dirigente. Villa in collina, vista conto corrente.
5: C'è pure l'IBAN davanti.
3: Gli scombriccolati

0: Ciao Virginia, buongiorno, sono Pitto, sempre in direzione palestra come mia abitudine.
1: Palestra.
0: Allora, io praticamente saluto sempre, perché un saluto, come diceva mio padre e mia madre, non va negato neanche un cane, diciamo, detti di una volta. Però la cosa che più odio quando le persone non rispondono al saluto, ecco, questa cosa qui mi fa un fegato amaro veramente, perché basta veramente poco.
1: Ma certo, ma certo. È incredibile questa cosa, ragazzi, tantissime volte purtroppo tu dici ciao, buongiorno, dall'altra parte il silenzio, che poi abbiamo citato

0: un'altra nota vocale.
1: Gestisco tre punti di vendita, sì. E dico la verità, le persone sono molto maleducate.
0: Eccoci qua.
1: Oltre magari a non salutare, che sarebbe anche il minimo, per carità. Posso anche capire che magari non mi hai visto, ero dietro la cassa, non lo so, o pensavo ai fatti tuoi, va bene.
0: Okay.
1: Ma che vengano in negozio. Con i bambini maleducatissimi che corrono, che ti toccano tutti i prodotti e loro stessi li prendono, li schiacciano, li girano sotto sopra, sì. Cioè no, allora non sei a casa tua, il cliente deve imparare e comportarsi bene, perché ecco. Le persone che gestiscono un'attività, credetemi, oggi come oggi si fanno un mazzo tanto.

0: Era Slow It Down, Benson Boone, riascoltata insieme su Radio Number One. Prima di fermarci per un istante, stati lì.
1: Weekend Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

interviste che vi consiglio anche di andare a recuperare se siete lì e vi va di scoprire qualcosa sui vostri cantanti preferiti, che poi sono anche nostri, ma soprattutto curiosità sulle voci che vi fanno compagnia ogni giorno, dalla mattina presto, quindi dalla combricola, fino alla sera tardi con Luchino e Gabro, e nel mezzo tante tante belle voci. Appunto, se vi va di scoprire qualcosa anche su di noi, potete seguirci in questo modo: chiocciola Radio Number One. Vi sto osservando in questo momento, c'è un disco, si chiama Al mio paese.

il mio paese, Serena Brancale, Levante Delia, 10 e 31 minuti. Stiamo parlando di tutte quelle situazioni in cui ci rendiamo conto che effettivamente le persone sono molto maleducate, situazioni in cui soprattutto magari salutiamo e questo saluto non viene corrisposto. Abbiamo citato anche la questione del cane, no? Tante volte magari chi ha un cane

andare in giro e nulla, non ti guardano, non ti guardano, anzi a volte parlano col cane della serie: ma come ti chiami, bel cagnolino? Ops, non ti può rispondere purtroppo, ti potrebbe rispondere la padrona, ma in questo caso non ho proprio voglia. C'è The Weeknd.

0: va a camminare c'è l'abitudine di salutare la gente che incroci. Sì, è vero, è una cosa molto bella effettivamente questa, ma sono quelle persone che magari poi quando ti vedono a casa in città non ti salutano, perché esiste anche questa categoria di persone, ragazzi. Poi c'è una nota vocale, sentiamo.
1: Guarda, io per essere salutato metto il collare e il guinzaglio. Devi vedere che feste che mi fanno.
0: Che riconosco.
1: Appena mi vedono al parco dicono: ma chi sei? Ma che bello sei! Ma come ti chiami?
0: Ma ciao! Ma che bella voce, Sergio Sironi!

0: riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra poco pronti per finire nell'anno 1992. State lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
5: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex.
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

28 minuti. Ci sono sicuramente delle curiosità carine da condividere, perché uscì inizialmente nel 1992 in Scandinavia, ma esplose a livello internazionale solo poi nel 1993, diventando

altro bambino, no? Quindi another baby, dove baby indica più un partner occasionale in realtà che un vero figlio, però è anche il bello di queste canzoni. Come sempre l'appuntamento con la grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e succederà anche nella prossima ora. C'è Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Si intitola King, riascoltata insieme su Radio Number One. C'è ancora un disco prima di arrivare alla fine di questa prima ora.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto,

0: Sei con me anche con l'alta marea.
1: Si chiama Alta Marea, Coez, Fra Quintale. Ritorniamo tra pochissimo per la seconda ora insieme.
2: Weekend number one.
3: Weekend.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: capito che da Bennet è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Radio Number One Notizie.
3: Tennis, Flavio Cobolli in finale senza giocare del Roland Garros a causa del forfè per un'indisposizione di Matteo Arnaldi affranto il Ligure.
4: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
3: Domani Cobolli se la vedrà contro Zverev, fuori il doppio Vavassori-Bolelli, infortunio per quest'ultimo al piede. Oggi finale donne, Andrejevac-Maliska. Formula 1 a Monte Carlo, Super Ferrari nelle libere, quarto il leader mondiale Antonelli, oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo Nations League femminile in Brasile, Italia-Olanda 3-0, 38esima vittoria consecutiva in gare ufficiali, stasera alle 20.30 alla Turchia. Basket Milano in finale dei playoff Scudetto al Forum, 91-86 contro Brescia, KO 3-1, stasera avanti 2-1 match point per Venezia contro la Virtus Bologna. È tutto da Gianni De Gaetano.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.
9: Weekend number one.

insieme alle 11.07 minuti, ciao di nuovo a tutti quanti, buon sabato 6 di giugno, insieme dalla colazione fino al pranzo con me Virginia, dalle 10 fino alle 2 come sempre durante il weekend. Allora, chiudiamo ufficialmente l'argomento educazione non, perché abbiamo scoperto che in generale le persone sono maleducate, ma non avevamo dubbi, non salutano, non si comportano bene, poi anche lì comunque toccare l'argomento dei figli è sempre molto delicato, perché c'è chi dice ah no, perché i miei figli fanno così, quindi anche quelli degli altri dovrebbero fare così e viceversa, insomma si va un po' a toccare dei tasti complicati. Comunque 393-444-0444 è il numero per continuare a mandare i vostri messaggi, chi se la sta prendendo con calma, soprattutto perché magari il tempo non è dei migliori per quanto riguarda questo weekend, ragazzi è così, non può essere bello sempre, come non può piovere per sempre, mi viene da dire, però è anche questo il bello, no? Comunque lamentarsi vale, quindi sono aperte anche le lamentele, come sempre. Non si giudica nessuno. C'è un disco su Radio Number One, lo sentiamo insieme a Follow.

Parliamo anche di un aspetto molto importante della cucina, ovvero i cibi congelati o surgelati, perché appunto tu scongeli i cibi a temperatura ambiente, è il modo più rapido per rimanere intossicato, ragazzi. In che senso? Allora, io intanto appena ho letto questa notizia ho avuto una specie di mancamento, perché io faccio sempre così, ma capiamo meglio perché scongelare il cibo sul piano della cucina sembra una scorciatoia innocua della serie, ma sì dai, lo tiro fuori a pranzo e poi me lo mangio a cena. Invece in realtà espone

rischio aumenta con carne macinata, pesce, pollame e alimenti molto manipolati. Per questo motivo, ragazzi, il modo più sicuro è comunque mantenere le cose all'interno del frigorifero. Eh sì. Averlo saputo qualche anno fa sicuramente sarebbe stato meglio.

0: number one. Prima di fermarci per un istante, perché ci sono i The Journalist che hanno qualcosa da dirci. Ascoltiamo.
1: Weekend number one.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
1: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

sulla 7 Seravalle Genova, c'è coda di 1 chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla per invece dei lavori in direzione di Milano. Sulla 8 Milano Varese, vi ricordiamo che Gallarate in entrata è chiuso al traffico verso Milano per lavori, entrata consigliata Busto Arsizio. E concludiamo con la 9, Leinate Como Chiasso, perché c'è coda in uscita alla barriera di Como Grandate per traffico intenso, e c'è coda di 3 chilometri tra Como Centro e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera in direzione della Svizzera. Come sempre, le informazioni per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio! Arrivati a mezzogiorno, 28 minuti insieme qua in diretta su Radio Number One. Vi ricordo che ci potete seguire su tutti quanti i nostri canali social, sono tutti, quindi anche in base alle vostre preferenze ci potete trovare su TikTok, ci potete trovare su Instagram, Facebook e chiaramente YouTube. È facilissimo, chiocciola Radio Number One per saperne sempre di più del mondo della musica, ma non solo, anche per scoprire un paio di

Luchino e Gabro con il momento dell'happy hour. L'happy hour. Quindi nel mezzo tantissime altre persone, altre voci che vi accompagnano. Se volete cercare e sbirciare, ve lo ricordo ancora una volta, @ Radio Number One.

Perché? Perché dico questo? Perché in realtà lasciarli lì sul banco della cucina a temperatura ambiente è il modo più sbagliato, ma sicuramente anche il più rapido per rimanere intossicato. Cosa? Sì, sì, è tutto vero. Scongelare il cibo sul piano della cucina sembra una scorciatoia innocua, per così dire, però in realtà espone la salute a rischi significativi. Questo aumenta nel caso di carne macinata, pesce, pollame e alimenti molto manipolati, perché offrono più superfici esposte, più punti di contaminazione, per l'appunto. Bisogna stare molto molto attenti. Il metodo in realtà più sicuro per scongelare resta il frigorifero, quindi in alternativa, se magari non abbiamo il tempo, ci siamo accorti di aver tardato un po' con quella che potrebbe essere la preparazione, possiamo usare il microonde con la funzione defrost. In realtà io ogni tanto questa funzione l'ho utilizzata, sono sempre stata presa in giro, però in realtà vedi ero già avanti purché l'alimento venga cotto subito dopo, oppure anche con acqua fredda, che può essere usata ma solo con il prodotto ben chiuso in un sacchetto o contenitore ermetico. Tutto chiaro? Settimana prossima vi interrogo, voglio vedere se avrete fatto tutto nella maniera corretta. C'è un disco, si chiama Never Let Me Go, Radio Number One.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani, l'abbiamo riascoltata insieme, ritorneremo tra pochissimo pronti per una grande canzone, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Rieccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Ma è impossibile stare fermi con questo disco, Boogie Shoes, Casey in the Sunshine Bed. Siamo ritornati indietro nel tempo con questo disco pazzesco. Se la senti, cominci a ballare, cominci a muoverti. Sì, anche se in questo momento magari stai guidando in macchina, del tutto normale. Prestate attenzione, mani sul volante, anche se magari siete un po' lì con il lato B che, che si muove. Come sempre, l'appuntamento con la grande canzone che ci porta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli, e succederà anche nella prossima ora. C'è Buona Domenica. Yeah.

0: La la la la, maschina da Sergio Mendes, i Black Eyed Peas dal 2006 che ci portano in chiusura di questa terza ora insieme. Ce n'è ancora un'altra tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 13, Radio Number One.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna del Papa, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Si atterrà nel paese fino al 12 giugno. Si giocherà tra il tedesco Zverev e il nostro Cobolli la finale domani del Roland Garros. Il romano ha superato senza giocare Arnaldi, colto da un problema fisico, il commento dei due azzurri.
5: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito.
6: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo.
4: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
7: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sicilia.
8: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
9: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
10: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
12: Weekend Number One.

anche una rima, l'avete sentita anche a voi? Anche voi? Ho solo un'impressione. È così, ragazzi, è così. Alle 13, al momento del pranzo, si iniziano a perdere un po' di colpi. Poi, vabbè, con i capelli biondi, non vi dico, è veramente un disastro.

salutiamo, ahimè, salutiamo Stefano, ci condivide questa fotografia di una torta salata, dovrebbe essere, sì, dovrebbe, bruciata. Come sempre, vedi, anche gli errori noi non li giudichiamo male, anzi siamo qui per dire che la prossima volta andrà meglio. Vi ho convinto con questo messaggio motivazionale, secondo me sì.

Tu cosa fai questa sera? La voce è quella di Noemi, novità che abbiamo ascoltato insieme in diretta su Radio Number One alle 13 e 12 minuti. Attenzione, attenzione ragazzi, perché oggi è ufficiale.

i tuoi figli ti chiederanno: ma chi è? E tu risponderai: veniva a scuola con me. Ti renderai conto di quanto effettivamente il tempo sia passato velocemente, ma soprattutto di quante cose siano cambiate, no? Per esempio, io l'altra volta ho incontrato un mio compagno delle elementari, mi ricordavo sia il nome che il cognome. Ovviamente il tempo sia passato velocemente, ma soprattutto di quante cose siano cambiate, no? Per esempio, io

0: autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend number one.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
3: Sì, ho capito, ma secondo te...
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Attrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A36, la Pedemontana, dove c'è un veicolo fermo al bivio A9 A36 in entrata dalla A9 Sud in direzione SP35, che sta causando dei disagi, quindi attenzione se andate sulla Pedemontana in quel tratto lì. Poi sulla A23 Palmanova Tarvisio, code tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio. Poi andiamo sulla A1 nel tratto Firenze-Roma in direzione della città toscana, perché a causa del maltempo si stanno creando delle code tra Ponzano Romano-Soratte e Orte. A21 adesso, Torino-Brescia, dove dobbiamo segnalare un incidente allo svincolo di Broni-Stradella in direzione di Brescia, mentre invece sulla A22 Brennero-Modena code a causa di un veicolo in avaria tra Bolzano Sud, Superstrada Merano-Bolzano e Bolzano Nord in direzione del Brennero. Ancora un aggiornamento che è arrivato proprio adesso dalla A21 Torino-Brescia per materiali dispersi che stanno causando dei disagi allo svincolo di Manerbio in direzione di Brescia. Continuiamo con la A13 Bologna-Padova, dove le code sono allo svincolo di Ferrara Nord, e poi incidente sull'A4 tra Sesto San Giovanni Viale Zara e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia, che sta causando ovviamente delle code a catena. Chiudiamo con la 11, dove segnaliamo un incidente tra Altopascio e Capannori in direzione di Pisa. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! E 26, questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One. Io vi ricordo di scaricare la nostra app oppure di andare sul nostro sito radionumberone.it per restare sempre aggiornati su quelle che sono le nostre attività e anche le canzoni che vi facciamo ascoltare, i titoli, come per esempio Talk to You, che arriva adesso, Another 54 Ultra.

Talk to You, ritmo dell'estate, anche questo lo sentiremo tantissimo nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi su Radio Number One e non soltanto. 15:29, ben trovati dal Vise Salerno all'interno del Weekend Number One in questo sabato 6 giugno 2026. Allora, voglio portarvi in quel di Milano, ma in generale questa è una situazione che adesso vi racconterò, che non riguarda soltanto la città meneghina, ma in generale un po' tutta Italia, perché è stata denunciata, tra virgolette, una situazione legata al caro prezzi, caro scontrino, soprattutto a colazione, ma anche insomma nel resto della giornata succedono queste cose. 18 euro viene scritto sul Corriere della Sera per due cappuccini e due brioche in centro. Si sta parlando di un cappuccino a 4,50 euro e quindi 9 euro per due cappuccini. Stessa situazione per un cornetto, scusate, io sono palermitano quindi lo chiamo cornetto, sempre 4,50 euro, quindi 18 euro di cui 1,64 più IVA. Una situazione questa che sta indignando sempre di più gli abitanti della città milanese, della città lombarda in generale, anche tutti gli altri che sono costretti ad affrontare questo caro prezzi. Ora io, considerando che faccio colazione, mi capita di fare colazione al bar, ma anche andare a prendere un caffè in giro, capita spessissimo, direi quasi tutti i giorni, voglio chiedere anche a voi, perché credo che è una situazione che riguarda tutti, al 393-444-0444, se voi questa situazione la ritenete normale, soprattutto quanto ritenete che si debba pagare per una colazione del genere, quindi due cappuccini e due cornetti, due brioche, chiamatele come preferite, perché effettivamente 18 euro sembra un po' esagerato. Poi è chiaro che bisogna considerare anche il contesto, stiamo parlando del centro di Milano, stiamo parlando di una città piena zeppa di turisti, la gentrificazione purtroppo ormai sappiamo che tipo di risultati abbia portato, però ecco, voglio sapere la vostra opinione, può essere importante.

Stiamo parlando di questa, chiamiamola denuncia, tra virgolette, che è stata fatta sul Corriere della Sera, legata al prezzo delle colazioni in centro a Milano. 18 euro per due cappuccini e due cornetti, barra brioche, chiamatele come preferite. E quindi vi ho chiesto al 393-444-0444 se per voi questa è una situazione normale, tra virgolette, che ormai dobbiamo imparare ad accettare, e soprattutto qual è secondo voi il prezzo medio che si dovrebbe pagare in delle situazioni del genere. Per esempio, Gigetto scrive 10 euro. Euro in meno spesa totale, 8 massimo 9 euro. È vero che è aumentato un po' tutto, ma c'è sempre dietro qualcuno che specula dietro a questi aumenti. Questa è l'opinione ovviamente del buon Gigetto. E poi ancora un altro messaggio che è arrivato da Fede Monza, che scrive: in centro stessa colazione 6 euro. E beh, effettivamente 6 euro è una cifra giusta, poi se consideriamo tutto magari, ecco, si potrebbe fare lo sforzo di arrivare a 8 euro. 8 euro per due persone, cappuccino e brioche a colazione, secondo me è un prezzo giusto, se consideriamo tutto. 4 euro a persona, mettiamola così, secondo me va bene.

0: L'ora ad animare il pomeriggio di Radio Number One con la loro Sesso e Samba.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi? Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

40 anni dalla pubblicazione di Invisible Touch proprio come album, non soltanto questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che porta tra l'altro lo stesso nome dell'album creato dai Genesis. 40 anni dal più grande successo commerciale del gruppo, capitanato da Phil Collins, prima ancora ovviamente da Phil Collins insieme a Peter Gabriel. E proprio il 1986 è stato l'anno in cui sia Peter Gabriel da solista sia i Genesis tornano con i rispettivi album, e poi alla fine hanno venduto milioni di copie a vicenda. I Genesis hanno superato Peter Gabriel in termini di vendita a livello mondiale, poi ci sono alcuni paesi dove invece il testa a testa è stato continuo, con Peter Gabriel che ha vinto in alcune parti, ha perso in altre, e questa lotta c'era, nel concreto c'era, tra Peter Gabriel e i Genesis. Tra l'altro Genesis che con questo album tornarono dopo un periodo di assenza di 3 anni, con Mike Rutherford che aveva creato i Mike and the Mechanics, Phil Collins che aveva creato il suo album solista, e con questo album hanno rimesso il loro nome al centro della cartina della musica mondiale.

0: Coldplay direttamente dal 2005, in chiusura di questa nostra seconda ora insieme. Voglio farvi sentire, a proposito del tema di questa nostra seconda ora, quindi i prezzi che ormai hanno raggiunto delle cifre improponibili, una nota audio che è arrivata da parte di Francesca. Vai.
1: Ciao, sono Francesca.
0: Ciao, guarda, cara.
1: Secondo me ci hanno tolto un piacere. Allora, io prima, quando i prezzi erano moderati, mi piaceva uscire al mattino, premetto, una certa, quindi non lavoro più. Mi piaceva uscire al mattino, mangiare la brioche, sedermi al bar sempre alla stessa ora, leggere il giornale, chiacchierare con quelli della zona che hanno la tua stessa.
0: Insomma, avevi delle abitudini.
1: Ed era un piacere, cioè, okay. Adesso è diventato un lusso, non lo puoi più fare tutti i giorni, cioè too much. Po' come una volta facevi l'aperitivo e la cena, adesso bene o male vedo che tutti facciamo o uno o l'altro.
0: Sì, sì, sì.
1: Ci tolgono il piacere o dei piaceri. Tu cosa dici?
0: Ah, lo chiedi a me? Rigiri la domanda a me. Ma io cosa dico? Io dico semplicemente che quando mi capita vado a fare colazione, aperitivo, cena fuori molto molto volentieri, ma sono d'accordo con te nel fatto che questi aumenti di prezzo ci hanno tolto dei piaceri e che di conseguenza vivere una vita come la vivevamo qualche anno fa è diventato molto più complicato. Ci sono sempre dei sistemi, però diciamo che dobbiamo rimodellare le nostre giornate, rimodellare la nostra quotidianità anche in base a questo, sperando che prima o poi si possa ricostruire una certa normalità un po' per tutti quanti, perché ne abbiamo davvero tanto, ma tanto bisogno, umanamente parlando.
2: La musica che cerchi, ecco.

0: Buon pomeriggio, sono le 16 in punto su Radio Number One, arriva anche il notiziario.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un video diffuso ieri mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con gli occhi chiusi e la testa reclinata durante un incontro sulla politica energetica nello studio ovale. Il filmato ha riacceso le polemiche sui suoi presunti momenti di sonnolenza in eventi pubblici. Il governo ha prorogato lo sconto sulle accise dei carburanti fino al 3 luglio. Lo stanziamento è di 149 milioni di euro, ma il taglio sul diesel si dimezza. Le associazioni dei consumatori protestano, temendo un rincaro del gasolio in autostrada oltre i 2,10 centesimi al litro. La procura di Milano ha emesso un secondo fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Certosa. Il sospettato è un 20enne italiano, attualmente in fuga all'estero, forse in Spagna. Gli indagati in totale sono 8. Un incidente stradale è avvenuto nella notte a Brescello lungo la strada provinciale 62. Due giovani ciclisti diretti ad un concerto sono stati travolti da un'auto. Un 19enne è morto sul colpo. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Weekend Number One.
10: È un po' di

e anche da parte nostra qui su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno in questo sabato 6 giugno 2026, in cui stiamo portando avanti questo nostro weekend Number One e questa nostra giornata soleggiata, calda e piena di argomenti anche interessanti che ci fanno anche riflettere, perché adesso vi voglio portare direttamente in America, negli Stati Uniti anzi, perché nelle università statunitensi è nato un nuovo trend da parte dei ragazzi che vogliono continuare a puntare sull'umanità e non sul digitale. E questo nuovo trend prevede, quando ci sono dei convegni, delle conferenze stampa, persone che parlano di intelligenza artificiale, di subissarle di fischi, quindi riempire di fischi chiunque parli positivamente dell'intelligenza artificiale. È un nuovo trend che comunque nasconde un'insofferenza generale verso una considerazione della manodopera umana sempre meno importante. Quindi è bello che ci sia questo nuovo trend dal mio punto di vista. Vediamo se prenderemo ispirazione, anche in Italia succederà la stessa cosa.

con la sua People Watching su Radio Number One alle 16:14 in questo sabato 6 giugno 2026. Grande energia quella di Sam Fender, grande energia che ci permette ancora di poter fare questo giro intorno al mondo. Siamo partiti dagli Stati Uniti parlando delle università e degli universitari che si stanno lamentando, prendendo per mano la situazione legata all'intelligenza artificiale che viene sempre più esplorata da parte di chi fa questi speech, questi convegni, questi dialoghi. Gli universitari americani hanno detto: basta, adesso parliamo di umani e non di intelligenza artificiale. Tornando in Italia e parlando sempre di università, c'è un dato che dovrebbe farci preoccupare, che ci viene fornito dal Sole 24 Ore, vale a dire in Italia pochi laureati, con 21.000 che si laureano e che se ne sono andati. Stiamo parlando di giovani laureati che sono il 31,6% tra i 25 e i 34 anni e poi il 44% nella media europea. Insomma, non sono dei dati incoraggianti, soprattutto perché dimostrano quanto insomma il nostro Stato non incentivi anche i ragazzi dal punto di vista economico, perché le università, ragazzi, costano veramente tanto e sarebbe bene che si riuscisse a capire questa situazione per permettere a tutti quanti di poter accedere al libero studio. Quanto insomma il nostro Stato non incentivi anche i ragazzi dal punto di vista economico, perché le università, ragazzi, costano veramente tanto e sarebbe bene che si riuscisse a capire questa situazione per permettere a tutti quanti di poter accedere a

0: Self-Aware è il titolo della nuova dei Temper City, meno 7 rispetto a 7 giorni fa, canzone che scivola alla numero 39 della Play One. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo qui su Radio Number One vi suoneremo la 38 della nostra classifica con Gordo e Rainier Zonnewald, Loco Loco.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: One,
1: i brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, c'è la numero 38 da ascoltare adesso su Radio Number One, intitolata Loco Loco, è una delle più ballate anche in disco, questa canzone di Gordo e Rainer Zonneveld.

Me gusta mucho la música latina alla radio italiana number one, che ogni sabato sera dalle 18 alle 21 ospita le 40 più trasmesse della settimana. Siamo alla 38, in discesa dalla 34, Loco Loco di Gordo e Rainier Zonnewald. Alla 37 sale Soleroy, più 3 con il remix di Rivaz e Call It.

Sale, scende, scende, sale, di sali scendi in sali scendi. Questa canzone guadagna 3 posti rispetto a 7 giorni fa. Era lì lì per uscire alla 40, invece questo weekend risale alla 37. Call It, il remix di Rivaz al pezzo del giovanissimo Soleroy. Siete su Radio Number One con Stefano Federici. L'appuntamento con la Play One, come ogni sabato, ci porta alla numero 36. Da ascoltare adesso Nico Santos, All Time High. Lay, lay.

time high. Un giovanissimo cantante tedesco, Nico Santos, con All Time High perde 3 posti, canzone che scivola alla 36 della nostra classifica. E alla 35 scende Bruno Mars con I Just Might. You

I Just Might, meno 4 rispetto a 7 giorni fa nella nostra classifica ufficiale per Bruno Mars con questa canzone che scivola alla 35 della Play One. Alla 34 un'altra canzone in discesa è quella di Miles Smith, Drive Safe, Guida Sicuro.

0: Per tutti quelli alla guida, all'ascolto della nostra classifica, Drive Safe, guida sicuro, la canzone di Miles Smith perde 6 posti, scivola alla 34 della Play One. Piccolo break, tra pochissimo alla 33 con Where Is My Husband, il ritorno di Ray.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
11: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
15: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Il sabato sera di Radio Number One con le 40 più trasmesse della settimana. È il sabato dedicato alla Play One. Pronti ad ascoltare la numero 33 che risale dalla 36. È intitolata Where Is My Husband, la canzone di Ray.

Da quasi 4 mesi alla ricerca di un marito che non trova, con questa canzone Ray, Where Is My Husband, risale in classifica e si ferma alla numero 33 delle 40 più trasmesse della settimana. Alla 32 della Play One, la prima delle 3 nuove entrate, Irama con Cabana.

L'estate 2026 deve ancora ufficialmente arrivare, almeno sul calendario, e stanno uscendo tutte le canzoni che poi ci accompagneranno nei mesi più caldi del 2026. Cabana è il titolo della nuova di Rama, la prima nuova entrata direttamente alla 32 della Play One. E alla 31 la seconda new entry con Martin Garrix e Ed Sheeran. Repeat it! Stay.

Gran bella canzone intitolata Repeat It, prodotta alcuni anni fa ma mai licenziata, finalmente è stata fatta sentire a tutti e sono veramente contento di averla presentata proprio nella nostra classifica ufficiale. Era Repeat It di Martin Garrix e Ed Sheeran alla numero 31 della Play One. E alla 30 la terza nuova entrata, Tame Impala con Dracula.

Dracula è il titolo della nuova di Tame Impala, che è il progetto solista del cantautore e polistrumentista australiano Kevin Parker, appena sentito qui su Radio Number One, canzone che va direttamente alla numero 30 della Play One ed era la terza nuova entrata di questo sabato.

0: questa è un'altra canzone candidata forse la settimana prossima a far parte delle 40 più trasmesse della settimana. Piccolo break, tra pochissimo la seconda ora con la nostra classifica. Ripartiremo con voi dalla numero 29 insieme a Blanco ed Elisa e Ricordi.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 19.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
6: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
5: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
6: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
7: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
8: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
7: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
9: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: Play One.
12: I brani più trasmessi della settimana.

0: Ricordi, la canzone di Blanco ed Elisa perde 3 posti rispetto a 7 giorni fa, scivola alla numero 29 della nostra classifica, pezzo che apre la nostra seconda ora insieme. Buon sabato sera, benvenuti su Radio Number One, siamo pronti ad ascoltare insieme a voi la numero 28 della Play One. Altra canzone in discesa, meno 3 per Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare 0, ma già che c'ero,

Superstar, la nuova canzone di Giorgia e Tiziano Ferro da un paio di mesi all'interno della Play One, mai sul gradino più alto del podio, da 3 settimane in discesa, scivolata alla numero 28 della nostra classifica. Alla 27, meno 15 per Hope Light di Taylor Swift.

0: Un paio di volte sul gradino più alto del podio, adesso in discesa perde 15 posti rispetto a sabato scorso, Hoplite di Taylor Swift, la numero 27 della Play One. In discesa anche la canzone di Dito nella piaga intitolata Che fastidio, 26.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: È tutto un fastidio per Dito nella piaga, canzone che perde 16 posti, scivola alla numero 26 della nostra classifica ufficiale. Alla 25, un'altra canzone in discesa, 22 posti in meno rispetto a 7 giorni fa, per la stessa direzione, la nuova di Paola Iezzi. Come?

0: l'avresti appena sentita qui su Radio Number One, dal gradino più basso del podio al numero 25, 22 posti persi in 7 giorni. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo alla numero 24 compariranno anche Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Yo, man, let's get out of here.
1: Where to your mother?
2: Radio Number One Meteo.
3: Amici di Radio Number One, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta l'Italia, dunque anche al centro-nord, grazie all'alta pressione che sarà dominante e favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e tersi. Seppur nel corso del pomeriggio-sera sarà possibile una maggiore nuvolosità isolatamente sulle Alpi orientali con qualche rovescio di pioggia. Il contesto climatico in generale si manterrà estivo con temperature massime in lieve rialzo e comprese fra i 26 e i 32 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: 1.
1: I brani più trasmessi della settimana.
0: Su Radio Number One, le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Bentornati nella Play One, ci sono le farfalle nello stomaco di Cioffi e Noemi in discesa alla numero 24.

farfalle nello stomaco sono quelle di Cioppi e Noemi, meno 13 rispetto a 7 giorni fa, canzone che scivola alla numero 24 della Play One. Alla 23, altra canzone in discesa dall'America, Somber con Potential.

il giovanissimo artista americano che piace soprattutto ai giovani, Somber, dalla 16 in discesa alla numero 23, la sua nuova canzone intitolata Potential che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One nella Play One. In salita alla 22 con Fever Dream, Alex Warren.

Fever Dream, questa è la nuova di Alex Warren, guadagna un paio di posti rispetto a 7 giorni fa, canzone che sale alla numero 22 della nostra classifica. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, nuovo appuntamento Play One, è arrivato il momento di ascoltare insieme a voi la numero 21, canzone in discesa dalla 5, il titolo è Drop Dead, Olivia Rodrigo.

Drop Dead, la voce meravigliosa della bellissima cantante di origini filippine ma con passaporto statunitense, lei è Olivia Rodrigo, era Drop Dead la numero 21 in discesa dalla 5. E alla 20 scende Francesco Gabbani, meno 6 per Summer Funk.

0: L'estate 2026 di Francesco Gabbani con Summer Funk. Questo è il titolo della nuova canzone di Francesco che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Perde 6 posti rispetto alla settimana scorsa. Piccolo break, tra pochissimo nella Play One, un disco in salita, quello di Elisa, Amore è.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, siete su Radio Number One e questa è la nostra classifica ufficiale con le 40 canzoni più trasmesse della settimana dalla vostra radio preferita. La numero 19, Amore è Elisa.

Sale alla numero 19 Elisa, guadagna 3 posti con la sua nuova canzone Amore, è appena sentita qui su Radio Number One in questo nuovo appuntamento Play One. E alla 18 in discesa con canzone estiva Annalisa. Quando

Gli amori finiscono anche per colpa della musica. Ci sono delle canzoni che ti ricordano altre situazioni particolari. Lo sa bene Annalisa con la sua nuova canzone, canzone estiva in discesa alla numero 18 della Play One. In salita la nuova di Saif, guadagna 4 posti rispetto a sabato scorso. Buona domenica, numero 17.

0: domenica.
1: Una domenica che si sta lentamente avvicinando e Buona Domenica è il titolo della nuova canzone di Saif che guadagna 4 posti e sale alla numero 17 della Play One. Alla 16 Fulminacci con Maledetto.

0: un pezzo particolare, la nuova di Fulminacci, con un titolo che ti lascia così a bocca aperta. Maledetto me guadagna 9 posti, sale alla numero 16 della nostra classifica, la Play One.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 20.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

talk about. Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, canzone che ci riporta nella nostra classifica ufficiale la numero 15, stabile come la settimana scorsa qui su Radio Number One. Terza ora di Play One, ripartiamo dalla numero 14 in discesa. Bob Sinclair e Kaisa perdono 10 posti con I Can Wait.

La voce della canadese Kaisa, il progetto del DJ producer francese Bob Sinclair, meno 10 rispetto a 7 giorni fa per I Can Wait, canzone che scivola alla numero 14 delle 40 più trasmesse della settimana. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato sera la Play One, è il momento di ascoltare insieme a voi la numero 13, altra canzone in discesa, Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

al mio paese. Serena Brancale con Delia e Levante perde 6 posti, si piazza al numero 13 delle 40 più trasmesse della settimana. Alla 12 The Colors in salita con Rolling Stones.

l'estate 2026 dei The Colors con questa canzone intitolata Rolling Stones, canzone che guadagna 11 posti, sale alla numero 12 della Play One. Alla 11 troviamo Madame Marrakesh con Volevo Capire.

0: Volevo capire, la nuova di Madame Marrakesh guadagna 7 posti, la numero 11 della Play One. Tra pochissimo qui su Radio Number One, la Top 10. Ripartiremo dalla numero 10 con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One, 3 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due, due,
1: su, giù. Sì,
2: giù.
1: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.